il Romero con Rudiger, non vuoi por ahí. Lo que vuoi è por una plantilla forte con molte soluzioni, con un grande entrenador che sa lo che quiere, che elige jugadores.